0: 有
1: 对于我哋交通运输
0: 系啊，啱啊，唔同嘅用法啊吓，咁啊有啲就我哋俾我哋踩住嘅，有啲就会送我哋周围去嘅，系啦，咁但系用喺唔同嘅交通工具上面咧，咁啊有唔同嘅效力咧。好，咁啊今日咧就同阿 Ringo 倾住咁多先，时间关系啦，咁我哋下个星期又再麻烦你啦，唔该晒你，拜拜，
1: 拜拜。